0: Radio Ena, Pledge Puletia, il badge d'opere Glasbeck.
1: Laura non c'è, è andata via, Laura non è.